mysteries. Ludo pe misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri. Expectantes beatam spem, adventum